Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa Ya nae fa fi fi nae o sa esisila ma ma mo i dungol tele ya o ala ata esese ya mesio fa sa la nga tu sa o mesio tatu tu nu pe o nalo faiva yai ya wal fa mo mo lo fa tonu ina so tatu tu nu e ala ile tatu me asina festival tele mal mata o fi o fa fi fianga ya mesio talonga sa fa tu ina ya nau asilfia stay for no order ye yo se family no ato tulanga pio na ye taulmanga ya oniso ta longa wo mo mo mai unga ya msalo fa fi fi na o mai lea fi anga malela alfanga ila utapo inga ya mas fo tu unga fa tasi le pio na ma watu ya o mai afu sa fa tino mo le so salo ta ya no le la ya la waro fa va tu telo oniso fa fi fianga ya ma taulunga fo le sto na i tulanga pio na ye sa ilinga o le la le lei o si o tatu o tunu e ala ili tausala o Samoa. E alo e fafo mepe musika o manavo anga luenga kiane lorvalu tesumaliva win faa malmo.

Ao le tātou VOF 20 e le astofin te nei astofin te nei le aso luas fumar fitu o le tātou pēo pōl o le numela sifumar tasi e le sa failoa tu le aso nafi whamanu e nai le falitua ya kisa e le numela sifumar tasi Salome numele tasi o vaa numele lima, salome numele valu, sa tele leiva, kisa ili sfulu, kisa sumar tasi. Ia ole tato manu malona ili asutofi na teanei. VOF 20, fa manu enailti na ya kisa. O vaa sfutolu, sa tele sfulu lima, chini sfulu ono, chini sfumar fitu, luanga lau sfulu iva, ma luanga lau luo sfulu. Ai sautato pao po ole numele sfumar tasi.